0: fare che sono avvenuti.
1: Central 8023, clear the scene around the Lakeview.
2: 8023, should we clear the scene around the Lakeview at 8:46?